0: Fando goi.
1: Wishy.
0: Fando goi.
1: Wishy.
0: Fando goi.
1: Wishy.
2: Dar nu mi-ar tate getter jumătate.